Sorry.

Yes, sir.

faccio vivere questo. E loro non mi hanno detto, guarda, che i giorni sono sbagliati.

0: niente.
1: Verso Saboretti,
0: sì, luce, sì, sì,
1: destra e sinistra, sono belle gare.
0: Sì, sì, sì, sì. No, questo va bene, va bene.
1: Un po' più trafficato magari.
0: Sì. Cambiano, ma
1: però in effetti la ragazzina.
0: Sì, però.

0: também, quando ele não pôs, por ele está.
1: Sim,
0: tá resolvido.

0: paro di dire.
1: Non c'è un paro un po' di dire, ma cosa
0: credo? Ma vabbè, sì, ma non è l'ultimo. Poi altro.

0: lo fa, lo fa.
1: Il crucio di tariffa è una roba.

Schäden gefallen.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.